0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il dubbio, che da una parte è la tortura dell'intelletto, dall'altra è il padre della scienza e del diritto. Carlo Bini.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Oggi parliamo di un grande attore, una leggenda che ha fatto sorridere tutto il mondo, Robin Williams. Più scopriamo la vita di Robin Williams e più rimaniamo sorpresi dal fatto che abbia una personalità controversa, più approfondiamo la sua carriera e più notiamo che i film che lui ha interpretato lo riguardano direttamente e sembrano un riflesso della sua vita, dei contrasti interni ed esterni che lui viveva. Robin sembra incarnare la legge del paradosso. In fin dei conti parliamo di un comico di grande talento e divertente, che aveva problemi di depressione. Un performer ammirato dai colleghi, dai quali però era tenuto ben lontano per evitare di rimanere sminuiti. Parliamo di un uomo che conquistava tutti ed era alla ricerca di una costante conferma umana, ma che, nonostante questo, non vedeva mai realmente appagato il suo bisogno di sentirsi accolto ed accettato per quello che era, e forse anche per questo si spingeva sempre un pezzo oltre, facendo magari qualcosa di troppo. E allora, nel 1993, trova il modo di essere altro, ribaltando ogni possibile prospettiva. In Mrs. Doubtfire, Daniel, interpretato da Robin Williams, alle prese con il divorzio dalla moglie Miranda, non potendo vedere i figli quanto vorrebbe per una disposizione del tribunale, pur di stare con loro diventerà la loro governante, spacciandosi addirittura per un'anziana signora, Mrs. Eugenia Doubtfire, appunto. Al di là della magnifica interpretazione in Mrs. Doubtfire, Robin è un padre che con il suo comportamento inganna i suoi figli, dissimula la sua identità e che dà il meglio di sé proprio dietro una maschera. Non è forse questo un enorme paradosso? E non ci dice forse di non lasciarci impressionare da ciò che sembra, ma di scorgere il vero significato dagli eventi, un po' come tutta la vita di Williams? Robin, nella sua anarchia e nel suo regolare non rispetto delle regole, sapeva andare dritto a ciò che lo interessava. Seguiva le sue urgenze e priorità, rendendo forse molto scomodo per gli altri tutto quello che faceva, ma rimanendo certamente vero e spontaneo. Le voci e i suoi mille personaggi non sono allora nascondigli, ma compagni di viaggio, e a volerli ben ascoltare, ci raccontano meglio chi fosse Robin Williams e come sia stata la sua tormentata vita.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile. Deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile, che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Bebrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Ci fermiamo qui solo per dire che, dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport, spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Sono le difficoltà a mostrare gli uomini. Epitteto.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Cosa sarebbe peggio? Vivere da mostro o morire da uomo per bene? Leonardo DiCaprio, Shutter Island.

0: Legend Story. Abbiamo così tanto tempo e così poco da fare. Fermi, è il contrario. Basterebbe questa frase pronunciata con l'ironia e l'eleganza innata di Gene Wilder per riportarci subito alla mente uno dei film più dolci e poetici della storia del cinema, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, del 1971, con la regia di Mel Stewart e una prova d'attore maiuscola di Gene Wilder, nella parte dell'enigmatico e poetico titolare della fabbrica di dolci più cinematografica della storia. Wilder dona alla figura di Wonka un'aria molto più leggera ed elegante alla follia del personaggio, soprattutto in confronto all'interpretazione altrettanto preziosa di Johnny Depp nel remake di Tim Burton. Il film originale, considerando anche i limitati effetti speciali dell'epoca, riporta ai grandi film d'epoca d'oro di Hollywood. Willy Wonka è un vero e proprio colosso leggendario. Chi non lo conoscesse, il film è un adattamento del romanzo del 1964 La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Il film racconta la storia di un povero bambino di nome Charlie Bucket che, dopo aver trovato un biglietto d'oro in una barretta di cioccolato, visita la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka insieme ad altri 4 bambini di tutto il mondo. Le riprese si sono svolte a Monaco di Baviera da aprile a novembre 1970. Dahl è stato accreditato di aver scritto la sceneggiatura del film, tuttavia David Seltzer è stato chiamato a fare una riscrittura non accreditata. Contro la volontà di Dahl sono state apportate modifiche nella storia e altre decisioni prese dal regista hanno portato Dahl a rinnegare il film. Nel 1972 il film ha ricevuto una nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora con canzoni originali e l'attore Gene Wilder è stato nominato per un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale. Anche se nel 2014 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti, il film quando uscì nel 1971 non fu un successo immediato. Solo negli anni 80, grazie alle tantissime repliche, è diventato un cult. Basta pensare che la canzone Pure Imagination è stata cantata alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade, cantata da Russell Brand con la London Symphony Orchestra. Al di là della bellezza del film, è Gene Wilder che gli dona un'aria magica ed irriverente. Pensate solo alla zoppia presente nella sua prima apparizione in scena, che progressivamente sparisce e cede il passo a salti e capriole. Non una semplice burla, ma un modo per sottolineare quanto sia sfuggente e misterioso il personaggio di Wonka. Pochi sanno che il set era realmente commestibile e non fu mostrato prima neanche agli attori per cogliere la verità sui loro volti sorpresi. La stessa sorpresa che ci attende la prossima volta che vedremo questo indimenticabile film.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: In questi anni c'è la speranza che le giovani donne possano sognare di diventare, più che influencer o veline, donne importanti come Samantha Cristoforetti. Ma c'era un tempo, e forse purtroppo c'è ancora, a cui alle donne era preclusa qualsiasi attività riservata esclusivamente al genere maschile. La prima che ha ribaltato questo concetto è la nostra leggenda di oggi, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Amelia Earhart nasce il 24 luglio del 1897 nella casa dei nonni ad Hutchinson, in Kansas, in una famiglia benestante, ma trascorre gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza viaggiando in molte città degli Stati Uniti e del Canada. Il 28 dicembre 1920 si reca insieme al padre a un raduno e per il prezzo di $1 per la prima volta sale a bordo di un biplano. Questo suo primo volo come passeggera è un'esperienza che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Quando raggiunsi la quota di 200 o 300 piedi, seppi che dovevo volare. Dopo aver accumulato i soldi necessari per iniziare a frequentare delle lezioni di volo, Amelia comincia a frequentare le lezioni di Anita Snook, altra pioniera dell'aviazione. Il 15 maggio 1923 diventa la 16ª donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. A un anno di distanza acquista il suo primo biplano grazie all'aiuto della madre, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili, un'altitudine di 14.000 piedi. La svolta decisiva nella sua carriera di aviatrice arriva però solo nel 1928. Amelia, con Wilmer Storch e Lewis Gordon a bordo di un Fokker, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico. L'impresa rende Amelia un'eroina nazionale, la nuova regina dell'aria. Nel 1931 sposa George Putnam, l'editore che aveva pubblicato il libro in cui Lindbergh raccontava la sua impresa aerea. L'anno seguente Amelia riesce finalmente a realizzare il suo sogno fino in fondo, essere la prima donna ad attraversare in volo l'Atlantico in solitaria. Il 20 maggio del 1932 parte da Harbour Grace e atterra a Culmore, in Irlanda del Nord, dopo aver affrontato un volo di quasi 15 ore. L'impresa la consacra definitivamente. Dopo aver compiuto molti voli in solitaria, Amelia Earhart si dedica completamente a pianificare il suo nuovo grande progetto. Il suo sogno era quello di compiere il giro del mondo seguendo la rotta più lunga, quella equatoriale. Ad accompagnarla come navigatore ci sarebbe stato Fred Noonan. Amelia e Fred partono da Miami il 1 giugno 1937 facendo rotta verso est. Dopo varie tappe e ben 35.000 km percorsi, devono affrontare l'ultimo volo attraverso l'Oceano Pacifico. Il 2 giugno decollano da Lehi. Le tracce del loro aereo però si perdono circa 1000 km dopo e, nonostante una mobilitazione senza precedenti di navi e aerei di soccorso, Amelia e Fred Noonan non vennero mai più ritrovati. Così finisce la storia della nostra leggenda.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nasty!
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
2: Chi dorme non piglia tempo, chi ha tempo non aspetti pesce. Jim Carrey, The Truman Show.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Our whole universe was in a hot, dense
0: Legends. Legends. Radio Legends.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Gli uomini non conoscono la propria felicità, ma quella degli altri non gli sfugge mai. Pierre Donino.

Legends, Legends, Radio Legends.

0: Legend Story.
1: È tempo di doppietta. No, non stiamo facendo un'allusione sessuale. Accendiamo solo il ricordo di tutti quei fortunati che hanno avuto la possibilità di guidare la leggendaria Fiat 500. Non quella di nuova generazione, ma la prima, una delle macchine più iconiche della produzione automobilistica italiana. Qual è la sua storia? Intanto partiamo dalla doppietta. Una volta le auto non avevano il cambio sincronizzato e quindi era necessario fare doppietta per scalare marcia. Il motivo che rende necessaria questa manovra per cambiare marcia è la mancanza del sincronizzatore. Premendo sul pedale della frizione bisogna disinnestare il disco dalla frizione degli ingranaggi. Insomma, la doppietta serve per evitare di sentire la grattata e quindi di rovinare il cambio dell'automobile. Si inizia premendo il pedale della frizione e rilasciando l'acceleratore. Poi si mette in folle la leva del cambio e subito dopo bisogna togliere il piede del pedale dalla frizione. A questo punto c'è la parte più importante, perché bisogna premere l'acceleratore. In questo modo si alzano i giri del motore e gli ingranaggi si muovono più velocemente e favoriscono l'innesto della marcia. La vecchia 500 aveva bisogno di questa manovra. L'automobile che ha fatto la storia d'Italia nasce da un'idea di Dante Giacosa, giovane ingegnere arrivato alla Fiat a soli 22 anni nel 1927, al quale il vertice aziendale conferisce l'incarico di realizzare una super utilitaria che soddisfi il desiderio degli italiani dell'epoca, quello di passare dallo scooter alle ambite quattro ruote. Giovedì 4 luglio 1957 è in vendita il Cinquino. Inizialmente la nuova Fiat 500, sia per la presenza sul mercato della Fiat 600, sia per i suoi contenuti spartani, non incontrò il favore del pubblico, ma in breve tempo divenne un fenomeno sociale, creando un nuovo tipo di utenti, i giovani e le donne. La nuova Fiat 500 sarà il mezzo più accessibile per chi non si accontenta delle due ruote e in futuro l'ideale come seconda auto economica di famiglia. La prima vera auto per tutti. La 500 trasforma quindi il tempo e gli orizzonti degli italiani, che finalmente possono affacciarsi al benessere. Se fino a quel momento l'auto era un simbolo di ricchezza, accessibile solo a una piccola elite, con la nuova Fiat 500 questo sogno si avvera. La 500 sarà il modello più longevo della Fiat e manterrà invariata la sua linea originale per tutti i suoi 18 anni di carriera. La 500, quindi, è una vera e propria leggenda.
0: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Legends, Legends, Radio Legends.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Chi è il terzo più grande cattivo di sempre della storia del cinema dietro Hannibal Lecter e Norman Bates? Secondo l'American Film Institute è Darth Vader, meglio conosciuto in Italia come Darth Vader, cattivo di Guerre Stellari e protagonista della nostra storia. L'antagonista di Luke Skywalker, che poi scopriremo essere suo padre, è un archetipo della narrazione cinematografica. I cattivi che si redimono sono affascinanti per il grande pubblico e Vader li rappresenta al massimo. Dietro la sua storia riecheggia il mito di Frankenstein e di Faust ed è fondamentale per l'equilibrio dell'universo creato da George Lucas. Il personaggio è interpretato da David Prowse nella trilogia originale e nell'ultimo episodio è Sebastian Shaw a prestare il proprio volto al morente Darth Vader. A causa di un incidente che rese momentaneamente indisponibile Prowse, l'istruttore di scherma ingaggiato per allenare gli attori lo sostituì nella scena in cui Vader combatte con la spada laser contro suo figlio Luke. Lucas scelse David Prowse come interprete fisico di Vader per via del suo fisico statuario e della sua notevole altezza, ma la sua voce si rivelò tutt'altro che intimidatoria o autoritaria a causa del suo forte accento West Country, che lo faceva suonare più come un contadino che come un dittatore galattico. Pertanto, prese la decisione di sostituire la sua voce in post-produzione con quella di un altro attore. In un primo momento, Lucas aveva pensato di far doppiare Darth Vader niente meno che a Orson Welles, ma questi venne ritenuto fin troppo famoso e riconoscibile. La caratteristica voce cavernosa e metallica che contraddistingue il personaggio è invece di James Earl Jones. Lucas scelse Jones dopo averlo visto interpretare l'Otello a teatro, rimasto colpito dalla sua potente voce baritonale. Jones chiese tuttavia di non essere inserito nei titoli di coda per questioni artistiche. Guerre Stellari veniva considerato un film solo per bambini, e invece è diventato una leggenda per tutti.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: Val molto di più avere la costante attenzione degli uomini che la loro occasionale ammirazione. Jacques Rousseau.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Sei su Radio Legends.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Se un uomo non è in grado di affrontare qualche rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non valgono niente, o non vale niente lui. Ezra Pound.

0: Legend Story.
1: Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi, come bere e fumare, e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.
0: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica certe volte sembra muoversi come una corrente sotterranea. Attraversa le piazze, gli stadi, i teatri, i cinema, gli archivi, le stanze chiuse da decenni. Ritorna dove meno te lo aspetti. Si rimette in piedi dopo una caduta, riapre ferite, accende celebrazioni e trasforma un ricordo in un nuovo inizio. Oggi entriamo in una puntata fatta proprio di ritorni, resistenze e simboli. Questa puntata ci ricorda ancora una volta una cosa importantissima, che la musica non resta mai ferma, cambia forma, cambia luogo, cambia tempo, ma quando è davvero grande trova sempre il modo di tornare a farsi sentire. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Madonna trasforma Times Square in una pista da ballo rosa per il Pride. Jay-Z torna in concerto in Europa, data allo Stade de France il 10 settembre. Sting riporta The Last Ship a New York dopo il flop di Broadway. Linkin Park arriva Unshattered, il docufilm sul ritorno dopo la morte di Chester Bennington. Bob Dylan sorprende i fan, debutta dal vivo un brano registrato nel 1967. Deep Purple fuori il nuovo singolo, Diablo accende la strada verso Splat. Prince, l'inedito Stone, anticipa l'album postumo Timeless. Nancy Boy rinasce 30 anni dopo, i Placebo riaprono la ferita che li rese diversi. Il 25 giugno si celebra il Global Beatles Day con All You Need Is Love online. Mezzo milione per una Le Paul, il suono spaziale di Ace Frehley diventa reliquia rock. The Legends. The Legends. Times Square, un velo rosa acceso, migliaia di occhi puntati verso il palco, poi la frase che accende tutto: posso essere chiunque io voglia essere. Madonna sceglie New York, sceglie la strada, sceglie il Pride e ancora una volta trasforma la pista da ballo in una dichiarazione di libertà. Ha dato infatti idealmente il via al mese del Pride con un mini concerto gratuito a Times Square. L'ingresso in scena è stato perfettamente costruito. Madonna è apparsa coperta da un velo rosa, poi lo ha tolto mentre partiva l'intro di I Feel So Free, uno dei brani che anticipano il nuovo album Confessions 2. In uscita il 3 luglio, durante il mini live, Madonna ha presentato in anteprima Love Sensation, ottava traccia del nuovo disco che è stato pensato come seguito ideale di Confessions on a Dance Floor, il lavoro del 2005 che aveva riportato Madonna nel cuore della dance elettronica insieme al produttore Stuart Price. Madonna ha raccontato così il senso del progetto. La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo è una soglia, uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio, una frase che spiega perfettamente anche il senso della performance a Times Square, perché quel palco non era soltanto un'anticipazione discografica, era un gesto pubblico, politico, fisico, un modo per dire che la libertà passa ancora dal corpo, dalla musica, dalla possibilità di occupare uno spazio e sentirsi visibili. Nel corso dello show Madonna ha eseguito anche Bring Your Love, il brano realizzato insieme a Sabrina Carpenter e già presentato al Coachella, sedendosi a cavalcioni di una cassa su una piattaforma girevole circondata dai ballerini. Poi spazio anche ai richiami al primo Confessions, Get Together, I Love New York e naturalmente Hang Up, scelta come chiusura. Prima di sparire dietro il palco, Madonna ha salutato la città con poche parole. Grazie New York, ti amo, buon Pride!

Trasformato Times Square in una pista da ballo per il Pride, restiamo dentro le grandi città, quelle che diventano palcoscenico quando un artista porta con sé più di un concerto. Questa volta il viaggio passa da Parigi, uno stadio enorme, una carriera lunga 30 anni e un nome che nell'hip hop ha sempre avuto il peso di una corona, Jay-Z. Il rapper statunitense ha annunciato una grande data allo Stade de France di Parigi, prevista per il 10 settembre, un appuntamento che entra nel calendario delle celebrazioni legate a due ricorrenze fondamentali della sua carriera, i 30 anni di Reasonable Doubt e il suo album d'esordio pubblicato nel 1996 e i 25 anni di The Blueprint, uno dei lavori più importanti del suo catalogo, due dischi diversi ma centrali per capire la sua traiettoria. Reasonable Doubt è il punto di partenza, il racconto lucido, freddo, cinematografico di un artista che arriva dal margine e costruisce da subito una lingua personale, elegante e spietata. The Blueprint è invece la consacrazione. La data francese si aggiunge alle tre serate già previste allo Yankee Stadium di New York e al concerto in programma al SoFi Stadium di Los Angeles il 23 ottobre. Show, evento, più che semplici concerti. Perché quando Jay-Z sale su un palco oggi, porta con sé un'intera mappa dell'hip hop americano, Brooklyn, il rap degli anni 90, la trasformazione del genere in linguaggio globale, il passaggio da artista di strada a icona culturale e imprenditoriale. L'annuncio arriva anche dopo il suo ritorno live al Roots Picnic di Philadelphia, dove Jay-Z ha tenuto la sua prima esibizione in un festival dopo ben 7 anni. Un'apparizione che ha riacceso la tensione attorno alla sua presenza dal vivo e ha confermato l'attesa per le prossime date. La scaletta degli show celebrativi dovrebbe attingere soprattutto ai brani che hanno segnato la prima parte della sua storia, quella in cui ha costruito le fondamenta del proprio mito. Parigi, quindi, si prepara ad accogliere una delle figure più influenti della musica degli ultimi 30 anni, un artista che ha trasformato il rap in racconto, in potere, in impresa e anche in eredità. E il 10 settembre, allo Stade de France, quella storia tornerà a farsi sentire dal vivo.

un'opera può accadere, sparire dal cartellone e lasciare dietro di sé milioni di dollari di perdita, oppure può restare lì, nella testa di chi l'ha scritta, come una nave che rifiuta il fondo. Sting ha scelto proprio la seconda strada e adesso riporta The Last Ship a New York, nel luogo più inatteso di tutti, la Metropolitan Opera. Sting torna a scommettere su The Last Ship, il musical che aveva debuttato a Broadway nel 2014 senza ottenere il successo sperato. Per l'ex frontman dei Police è un ritorno importante, quasi una rivincita personale. Alla vigilia del nuovo debutto, in un'intervista al New York Times, Sting ha dichiarato che The Last Ship rifiuta di affondare insieme al suo capitano. Una frase perfetta per raccontare il rapporto tra l'artista e quest'opera, perché Sting ha sempre distinto il risultato economico dal valore artistico e in questo caso ha deciso di usare il proprio tempo, la propria ostinazione e anche le proprie risorse per dare al musical una nuova possibilità. Dopo Broadway, infatti, The Last Ship ha comunque continuato a viaggiare a Salt Lake City, Toronto, in Finlandia, nel Regno Unito, dove comunque nel 2014 ha raccolto una risposta positiva dal pubblico. Ora il progetto torna a New York in una forma rinnovata. La produzione presenta un nuovo libretto, brani inediti scritti proprio da Sting, una scenografia ripensata e una regia nuova. Anche questa volta Sting interpreta Jackie White, un anziano capocantiere. La trama si ispira a eventi reali e racconta una comunità di lavoratori dei cantieri navali che davanti alla chiusura dello stabilimento decide di occupare i moli e costruire un'ultima nave da far navigare nel mondo. Per Sting è una storia profondamente personale. Nato a Wallsend, nella contea di Tynan-Wear, l'artista è cresciuto dentro un paesaggio umano segnato dal lavoro, dai cantieri, dalla disciplina e dall'identità operaia. Ha definito i personaggi del musical come frammenti della propria biografia, un atto di rispetto verso la terra da cui proviene e verso l'etica del lavoro che ha respirato fin da ragazzo. Sting torna sul palco con un'opera che parla di lavoro, di memoria, di comunità e di resistenza, una nave costruita per partire ancora, anche dopo un naufragio.

Ricominciare per una band può essere più difficile che fermarsi, soprattutto quando al centro della storia resta un'assenza enorme, una voce che ha segnato milioni di persone, un nome che continua a pesare dentro ogni palco, ogni canzone, dentro ogni silenzio. I Linkin Park hanno scelto di raccontare proprio quel passaggio, il momento in cui il dolore prova a diventare movimento. Lo hanno fatto svelando il primo trailer di Unshatter, il documentario che racconterà il ritorno della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film, diretto da Joe Hahn, arriverà nei cinema di tutto il mondo, anche se al momento non è stata ancora comunicata una data d'uscita precisa. Al centro del racconto c'è la rinascita del gruppo, culminata nel 2024 con l'arrivo della cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Britain, fino alla pubblicazione dell'album From Zero e al ritorno in tour. Il trailer si apre con Mike Shinoda in studio mentre riflette su una sensazione di smarrimento. Vado avanti passando da una cosa all'altra, senza scopo preciso. Poi compare una frase che sembra racchiudere l'intero senso del progetto. La parte più difficile della fine è ricominciare. Il titolo del documentario riprende quello di Unshatter, una delle prime canzoni scritte dalla band insieme a Emily Armstrong, poi entrata nell'universo creativo di From Zero. Una scelta significativa, se ci pensate, perché Unshatter vuol dire provare a rimettere insieme qualcosa che si è spezzato, non cancellare la frattura, non fingere che non sia esistita, ma trovare una forma nuova per continuare. L'esistenza del progetto era stata anticipata attraverso una serie di indizi disseminati durante il tour europeo. L'indirizzo del sito ufficiale del film era comparso sulle etichette delle magliette del merchandising e in diversi contenuti pubblicati sui social della band. Ora è arrivata la conferma ufficiale con la pubblicazione del trailer. L'annuncio arriva mentre i Linkin Park sono impegnati nel tour europeo che farà tappa anche in Italia il prossimo 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Per i fan sarà un appuntamento carico di significato, perché questa nuova fase della band non riguarda soltanto il ritorno dal vivo, riguarda il modo in cui una storia può continuare dopo una perdita enorme senza tradire ciò che è stata.

85 anni, Bob Dylan riesce ancora a fare una cosa rarissima: spiazzare il suo pubblico, non con uso di effetti speciali, non con annunci clamorosi, ma con una canzone rimasta nascosta per decenni, custodita nel seminterrato più mitologico della musica americana, una gemma del 1967, portata finalmente dal vivo quasi 60 anni dopo. Bob Dylan ha inaugurato il suo tour estivo 2026 in Oregon e verso la fine del concerto ha eseguito per la prima volta dal vivo Baby, Won't You Be My Baby, un brano rarissimo risalente alle sessioni del Basement Tapes. La canzone era stata registrata nel seminterrato della celebre Big Pink, la casa nello stato di New York dove Dylan lavorò insieme a The Band in uno dei periodi più misteriosi e affascinanti della sua carriera. Quel materiale, nato lontano dai riflettori, sarebbe diventato negli anni una specie di miniera segreta per studiosi, collezionisti e fan. Ma Baby, Won't You Be My Baby aveva avuto un destino ancora più appartato. Il brano non era stato incluso nella storica pubblicazione ufficiale di The Basement Tapes del 1975 e per decenni è rimasto patrimonio quasi esclusivo del mondo dei bootleg. La sua uscita ufficiale è arrivata soltanto nel 2014 all'interno di The Bootleg Series Volume 11, The Basement Tapes Complete. E ora, nel 2026, Dylan l'ha portata finalmente su un palco. Per chi segue Dylan da vicino, l'evento ha un peso enorme perché questa è la prima volta in assoluto che propone dal vivo un brano rimasto fuori dalla raccolta ufficiale del 1975. Il debutto stabilisce anche un record curioso nella sua carriera. Mai era passato così tanto tempo tra la registrazione di una canzone e la prima esecuzione dal vivo. A volte la sorpresa più grande non arriva dal futuro, arriva da una stanza chiusa da 60 anni.

0: The Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa.
6: Si fa.
5: Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
0: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e il nostro viaggio riparte da una band che ha fatto della chitarra, dell'organo e dell'energia live una lingua riconoscibile in tutto il mondo. Adesso la strada si riaccende e The Purple tornano con un nuovo singolo, un ospite inatteso e un invito molto chiaro: lasciare l'autostrada, prendere una curva diversa e rischiare qualcosa. I The Purple hanno pubblicato Diablo, secondo singolo estratto dal nuovo album Splat, in uscita il 3 luglio. Il brano arriva dopo Arrogant Boy e aggiunge un nuovo tassello al prossimo capitolo discografico della band britannica. Nel singolo c'è anche un ospite speciale, Kate Arvan, chitarrista e cantante neozelandese naturalizzato australiano, nome importante del country rock internazionale. Una collaborazione che incuriosisce proprio perché porta i Deep Purple in una zona leggermente diversa, senza spegnere il loro marchio di fabbrica. A spiegare lo spirito del brano è stato Ian Gillan, voce storica del gruppo. Secondo lui Diablo parla di occasioni da cogliere, di quei momenti in cui almeno una volta nella vita bisogna fare qualcosa di emozionante, uscire dagli schemi, prendere la curva in attesa invece di stare sull'autostrada. Una frase che suona perfetta per una band con oltre 50 anni di storia alle spalle, perché i Deep Purple continuano a muoversi, a incidere, a suonare, a cercare nuove strade dentro una grammatica che hanno contribuito a inventare. Il cantante ha spiegato che la nuova musica ritrova dinamiche, equilibrio e divertimento vicini ai brani come Highway Star, Smoke on the Water e Lazy, cioè a quel periodo tra il 1969 e il 1973 in cui la band ha scritto alcune delle pagine più potenti dell'hard rock. Naturalmente il tempo è passato, le stagioni sono cambiate, ma certe energie, quando restano vive, non hanno bisogno di nostalgia per funzionare. Con Diablo la band sembra voler ribadire una cosa: il rock può ancora permettersi di deviare, di sporcarsi, di sorprendere, di cambiare direzione e qualche volta, proprio lontano dalla strada più comoda, ricomincia il divertimento. My

Alcuni artisti lasciano canzoni. Prince ha lasciato un universo, nastri, sessioni, appunti, registrazioni, performance, un archivio immenso che continua a parlare anche a distanza di anni. E adesso da quella miniera segreta arriva un brano rimasto fermo dal 1995. È disponibile Stone, un brano inedito registrato nella primavera del 1995, scelto per anticipare Timeless, il nuovo album postumo in uscita il 28 agosto. Il progetto sarà pubblicato da The Prince Estate in collaborazione con Legacy Recordings e Sony Music e raccoglierà 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal vastissimo archivio dell'artista di Minneapolis. Il titolo Timeless racconta già moltissimo, perché l'idea del disco è attraversare quasi 40 anni di carriera, mettendo insieme materiali nati in epoche molto diverse, dalle prime sessioni registrate a Minneapolis nel 1977 fino a una delle ultime esibizioni dal vivo del 2016. Stone arriva dopo la pubblicazione di With This Tear, altro brano recuperato dagli archivi e diffuso lo scorso aprile. Insieme, le due canzoni offrono un primo assaggio di un lavoro che promette di illuminare zone meno conosciute della sua produzione. Prince, del resto, ha sempre avuto un rapporto quasi febbrile con la creazione. Registrava, sperimentava, accumulava materiale, cambiava direzione, moltiplicava identità sonore. Per questo Timeless assomiglia davvero a una sorta di mappa, un modo per entrare dentro le diverse stagioni artistiche di Prince e cogliere la continuità di una visione che non ha mai smesso di cercare forme nuove. L'uscita del disco coincide anche con il Prince Celebration 2026, l'evento annuale dedicato all'artista tra Paisley Park e Minneapolis. Quest'anno l'appuntamento ha un peso ancora più forte perché arriva a 10 anni dalla sua scomparsa. 10 anni senza Prince, eppure la sua presenza resta ovunque. Con Stone quella presenza torna a farsi ascoltare attraverso una traccia rimasta nascosta per oltre 30 anni, una canzone che arriva dal passato ma che porta ancora addosso una domanda molto viva: quante altre stanze restano da aprire nel

Una canzone può arrivare come uno schiaffo. Nel 1997 Nancy Boy fece esattamente questo. Entrò nella scena inglese con trucco, ambiguità, chitarre taglienti e una sfida aperta a tutto ciò che sembrava già codificato. Oggi i Placebo tornano proprio lì, nel punto in cui la loro diversità diventò una dichiarazione. I Placebo hanno pubblicato una nuova versione di Nancy Boy, rielaborata per il progetto Placebo Recreated e accompagnata da un visualizer ufficiale. Il brano è l'ultima anticipazione dell'album, in arrivo il 19 giugno. La scelta ha un peso enorme nella storia della band. Nancy Boy fu il pezzo che consacrò i Placebo sulla scena internazionale. All'epoca il Britpop dominava la scena inglese con un immaginario spesso nostalgico, maschile, diretto, costruito attorno a una certa idea di appartenenza generazionale. I Placebo arrivarono da un'altra parte. Con Brian Molko al centro della scena, la band portava un'estetica più ambigua. Parlava di identità, di sessualità, di dipendenza, di alienazione. Usava il corpo, il trucco, la voce e la provocazione come strumenti musicali, prima ancora che visivi. Nancy Boy divenne così una frattura. Un brano esplicitamente queer, tagliente, volutamente scomodo, capace di spostare l'attenzione su un disagio diverso da quello raccontato dalla retorica dominante del rock inglese di quegli anni. A quasi 30 anni di distanza, Placebo Recreated torna su quel materiale con uno sguardo nuovo. Il disco raccoglie versioni aggiornate e rivisitate di tutti i brani dell'album d'esordio, più due bonus track lavorate a partire dai nastri originali e dall'esperienza accumulata dalla band in decenni di concerti. I Placebo lo descrivono come una sorta di director's cut, un completamento. E questa nuova Nancy Boy porta con sé proprio questo contrasto, l'energia sfrontata dell'inizio e la consapevolezza di una band che oggi può guardare la propria storia senza addomesticarla.

25 giugno 1967, quattro ragazzi entrarono in uno studio di Londra e cantarono una frase destinata a viaggiare più lontano di qualunque confine. Davanti a loro non c'era solo una telecamera, c'era il mondo intero collegato via satellite. E da Abbey Road partì un messaggio semplice, diretto, impossibile da consumare davvero. All you need is love. Il 25 giugno si celebra appunto il Global Beatles Day, la giornata dedicata ai Beatles, alla loro musica e al messaggio universale che continua ad attraversare le generazioni. La data, appunto, non è casuale. Il 25 giugno 1967 i Beatles entrarono nello studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per partecipare a Our World, la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite. In quell'occasione eseguirono All You Need Is Love davanti a circa 400 milioni di persone, un numero impressionante soprattutto per l'epoca, spettatori di diversi paesi, di lingue diverse, di culture diverse, collegati nello stesso momento davanti alla stessa canzone. Quella performance trasformò i Beatles in qualcosa di ancora più grande di una band di successo. Molti anni dopo, nel 2009, un fan di lunga data, Faith Cohen, decise che quella giornata meritava una celebrazione stabile. Da questa intuizione è nato il Global Beatles Day, una ricorrenza creata dai fan per i fan, dedicata a loro, ai Beatles, ma anche a tutto ciò che la loro musica continua a rappresentare. Nel tempo la giornata è cresciuta in ogni parte del mondo. Quest'anno il Global Beatles Day avrà un momento particolare. Il 25 giugno i Beatles pubblicheranno gratuitamente su YouTube una versione colorizzata della loro esibizione di All You Need Is Love, trasmessa dalla BBC durante Our World. Sarà la prima volta che questa performance iconica verrà resa disponibile online in maniera ufficiale. Certe canzoni non rimangono chiuse nel tempo in cui sono nate, e ora ogni 25 giugno il mondo torna per qualche minuto dentro quella frase: All you need is love.

chitarra a volte smette di essere soltanto legno, corde e pick-up, diventa sudore da palco, diventa assoli sparati tra fumo, trucco, fuochi e luci accecanti, diventa il prolungamento di un personaggio, di una band, di un'epoca intera. E quando quella chitarra appartiene a Ace Frehley dei Kiss, anche un'asta può trasformarsi in un rito rock. La Les Paul del 1975, appartenuta proprio a lui, storico chitarrista dei Kiss, è stata venduta all'asta per $512,000. Lo strumento è stato battuto nell'ambito della serie Music Icons organizzata dalla casa d'aste Julian's, ma la chitarra di Frehley aveva un peso particolare. Secondo quanto riportato, è stata dalle Paul usata più di ogni altra dal chitarrista con i Kiss tra il 75 e il 79, sia sul palco sia in studio, un periodo fondamentale nella storia della band. Gli anni del trucco, dei costumi, degli show esagerati, delle fiamme, del sangue finto, delle piattaforme, della teatralità portata dentro l'hard rock come linguaggio nuovo. E Ace Frehley, con il personaggio dello Spaceman, era una delle figure più riconoscibili di quell'universo. Dentro quella Les Paul passano anni di tour, di registrazioni, di assoli e concerti diventati parte del mito dei Kiss. Durante l'asta in realtà sono stati venduti diversi oggetti appartenenti proprio al chitarrista dei Kiss, a partire da altre chitarre, ma anche addirittura un manichino a grandezza naturale usato all'interno di uno show. Però sono tutti oggetti legati in realtà alla stessa idea, al rock come memoria fisica, non soltanto dischi da ascoltare, ma strumenti, vestiti, segni, superfici consumate, pezzi di palco che diventano patrimonio per collezionisti e fan. Perché certe chitarre non finiscono davvero in una teca, continuano a vibrare nella storia che hanno attraversato. E quella Les Paul del 75, venduta per $512,000, porta ancora addosso il rumore di un'epoca in cui il rock voleva sembrare più grande della vita.

0: Anche per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato palchi enormi, strade illuminate, vecchi nastri, nuove partenze, ricordi trasformati in immagini e oggetti diventati leggenda. La musica continua a insegnarci che il tempo non cancella tutto. A volte conserva, a volte restituisce, altre volte rimette davanti ai nostri occhi una canzone, una voce, una chitarra, un gesto e ci costringe ad ascoltarli, ma in modo diverso. Forse è proprio questo il motivo per cui certe storie resistono, perché non appartengono mai a un solo momento. Continuano a viaggiare, passano da una generazione all'altra, cambiano pelle, ma non perdono intensità. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi, restate in ascolto, perché le leggende non finiscono quando si abbassa il volume, trovano sempre un'altra strada per tornare. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

0: forgiven.
1: Legends. Radio Legends.

0: Radio Legends.
1: Una delle cose belle della recitazione è che ti permette di vivere le vite degli altri senza pagarne il prezzo. Robert De Niro.

0: Legend Story. Enormi e aggraziati allo stesso tempo, le balene sono dei veri e propri giganti gentili dei mari. Nonostante raggiungano dimensioni ragguardevoli, questi animali sono tutt'altro che facili da avvistare. Ma se avrete la fortuna di incontrarle, questa esperienza sarà così intensa da restare nel vostro cuore per sempre. Non per niente, il whale watching è una delle esperienze più emozionanti che vi possano capitare. La natura benevola e per nulla aggressiva di questi grandi mammiferi è contestata solo da uno dei racconti più leggendari della storia della letteratura, Moby Dick. Il successo di quest'opera letteraria merita addirittura una citazione nell'Enciclopedia Treccani, che recita testualmente: Moby Dick, nome dell'enorme balena bianca di leggendaria astuzia e ferocia, creata dalla fantasia di Herman Melville nel romanzo che apparve a Londra col titolo The Whale, 1851, e subito dopo a New York col titolo Moby Dick. Capolavoro della letteratura marinaresca, il romanzo narra l'epica lotta ingaggiata dal capitano Ahab a bordo della baleniera Pequod contro il mostruoso cetaceo, simbolo della cieca violenza e del male. La storia si finge raccontata dal giovane marinaio Ismaele, unico superstite del disastro con cui si conclude la caccia all'imprendibile mostro. Dall'opera sono state tratte versioni teatrali, televisive e cinematografiche, tra le quali si ricorda il film Moby Dick, 1956, La balena bianca, di Jay Houston. Il fascino leggendario di Moby Dick è tutto nel simbolismo. Per il puritano Melville, la lotta epica tra Ahab e la balena rappresenta una sfida tra il bene e il male. Moby Dick riassume inoltre il male dell'universo e il demoniaco presente nell'animo umano. Moby Dick è anche quel sogno che non riusciamo a raggiungere, quell'amore impossibile e non corrisposto che ci fa soffrire. Moby Dick è anche il peso quotidiano del nostro vivere e di cui ci dobbiamo assolutamente liberare. Anche a distanza di anni, leggere Moby Dick è d'obbligo, anche se le pagine di questo capolavoro ci porteranno esattamente al punto contrario della pace e dell'ammirazione che potremmo provare se mai una volta incontreremo nella nostra vita la maestosità di una balena.
1: Legends Spot.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.

attori più leggendari di quel periodo, le Micro Machines. Micro Machines è una linea di modellini di automobili originariamente prodotta dalla Galoob, in seguito assorbita dalla Hasbro, da metà degli anni 80 fino al 2006. La Galoob rilevò la licenza delle Micro Machines da Clint Eden, un inventore di giocattoli del Wisconsin. Particolarità delle Micro Machines erano le loro dimensioni, notevolmente più ridotte rispetto a quelle dei tradizionali modellini, e spesso con le ruote poco proporzionate rispetto al resto della vettura. Furono prodotti col tempo anche modellini di camion, motociclette, treni, aeroplani, elicotteri e barche, oltre che riproduzioni di veicoli fantascientifici come le astronavi di Star Wars, Star Trek e Power Rangers. Furono messi in commercio anche vari playset e varianti delle Micro Machines, come le Insiders, un modellino dentro l'altro come una sorta di matriosca. In seguito il marchio Micro Machines fu utilizzato anche per una serie di videogiochi. Come molti giocattoli di quel periodo, il successo passava per un'abile e ficcante campagna pubblicitaria. In America, per promuovere le Micro Machines, ci si rivolse al Guinness dei primati, assodando il più veloce parlatore del mondo, l'attore John Moschitta Jr., che legò talmente tanto la sua immagine alle Micro Machines da diventare noto come The Micro Machines Man. Nel film Mamma ho perso l'aereo, il piccolo Macaulay Culkin usa proprio queste micro giocattoli come arma per far scivolare i ladri che attentano al suo appartamento. Una situazione che qualsiasi genitore di piccoli possessori delle Micro Machines ha provato. Malgrado i capitomboli provocati, le piccole Micro Machines continueranno ad occupare un posto grande nel cuore di ogni bambino che ha avuto la fortuna di giocarci.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia, non invecchia, matura per essere più iconic che mai.
1: Basta una birra a colazione e le ragnatele se ne vanno. La voce ti si alza di 2 ottave e ti sorge un bel sole dentro. Robert De Niro.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il mio cuore può sopportare la battaglia, la mia mente può gestire la fatica, ma il mio corpo sa che è ora di dire addio. Kobe Bryant.

Nota creatrice di moda. Non era una sarta, ma una ideatrice. Si era distinta per la sua reinterpretazione della donna, che proprio all'inizio del Novecento si stava sviluppando. Una donna dinamica, che lavorava e che non poteva più essere schiava dell'abbigliamento costrittivo della Belle Époque. La parola chiave del suo stile era la comodità. Fu lei, ad esempio, ad aver reso popolari i pantaloni da donna e fu sempre lei a lanciare la moda del capello corto, ma per pura fatalità. Si era accidentalmente bruciata i capelli su un fornello e decise di tagliare anche il resto. Nel giro di poco tempo, le giovani donne alla moda imitarono il suo taglio. Coco Chanel ha contribuito in modo sostanziale all'emancipazione femminile in un periodo di profondi cambiamenti sia storici che sociali. Era quella che oggi chiameremo un influencer. In questo contesto, nell'estate del 1920, Mademoiselle Chanel commissionò ad un sofisticato profumiere di nome Ernest Beau la creazione di un profumo profetico e rivoluzionario. Dopo 2 mesi di lavoro, Ernest presentò a Coco 10 campioni, numerati dall'1 al 5 e dal 20 al 24. Lei scelse il numero 5. Quella boccetta conteneva il risultato di un errore di laboratorio commesso da un assistente di Beau, che aveva aggiunto una dose eccessiva di aldeide. In un'epoca in cui iniziavano a farsi timidamente largo i profumi realizzati artificialmente con molecole sintetiche, questo sbaglio donava un sentore molto simile al sapone. Il numero 5, dunque, sapeva di donna, della donna di Coco Chanel. L'iconica boccetta di Chanel numero 5, che dal 1954 fa parte delle collezioni permanenti del MoMA di New York, non è altro che una semplice confezione da laboratorio, alla quale vennero smussati gli angoli e cambiato il tappo per sostituirlo con uno tagliato, come un diamante, che riproducesse la forma della celebre Place Vendôme di Parigi, famosa per le sue gioiellerie tanto cara a Coco Chanel. Tra i tanti testimonial della famosa etichetta sono stati scelti sempre volti che incarnino eleganza e seduzione, pur mantenendo la propria personalità, come ad esempio Catherine Deneuve, Carol Bouquet e Nicole Kidman. Ma per tutti noi il connubio perfetto è quello con Marilyn Monroe, che alla domanda di un impertinente giornalista rispose: «Cosa indosso per andare a dormire? Sono 2 gocce di Chanel numero 5». Radio Legends.

0: But you're just a boy.
1: Legends, Legends, Radio Legends.
2: Chi lo sa che faccia, chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Lupin.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconica.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Immaginate di essere in viaggio su una macchina che sfreccia nel deserto roccioso del Nevada. È notte e tutto intorno a voi è buio. Il paesaggio è monotono e uniforme. In lontananza si intravede una strada piena di luci che preannuncia l'ingresso al paese dei balocchi per adulti più famoso del mondo. Quella strada è la Strip, quella città è Las Vegas. Ma qual è la sua storia? Nei primi anni del Novecento, Las Vegas era una cittadina che svolgeva il ruolo di importante stazione di sosta per le carovane di pionieri che si spostavano da est a ovest verso la California. E in più la città vedeva una presenza massiccia di miniere e fabbriche. Insomma, un luogo desolato, niente di più lontano dalla moderna Gomorra dei giorni nostri. È con la costruzione della diga Hoover nel 1936 che la città si trasforma e grazie alla legalizzazione del gioco d'azzardo si cominciano a vedere i primi casi noi in Nevada. Ma il cambiamento deve ancora arrivare. È un gangster di nome Bugsy che, incaricato della mafia di gestire il racket del gioco d'azzardo, ebbe l'idea di costruire un hotel casinò a Las Vegas.

0: Vegas, il Flamingo Hotel. Il successo fu enorme e da lì in poi sorsero sempre più hotel e casinò, ognuno più eccentrico dell'altro. Negli anni 50 Las Vegas diventò il luogo per eccellenza dei grandi show. È qui che Frank Sinatra con il suo Rat Pack e le sue conoscenze con la mafia italo-americana stabilì il suo quartier generale, facendo da apripista a tutte le stelle dello star system americano che da Elvis a Cher, da Tom Jones a Elton John, decisero di esibirsi nella Sin City, la città del peccato. Il rapporto tra Las Vegas e Sinatra fu talmente forte che il 14 maggio del 1998, quando un infarto stroncò il cantante, tutte le luci di Las Vegas si spensero in suo onore. Las Vegas fu importante anche in tema di segregazione razziale. Tra gli anni 50 e 60, l'accesso ai casinò cominciò a permettere l'ingresso alle persone di colore, anche grazie alla presenza di Sammy Davis Jr. negli spettacoli di Sinatra, che contribuì ad abbattere gli steccati. A Las Vegas si può trovare di tutto, dai locali di spogliarello alle famose chiese per potersi sposare in un'ora. La fama di Las Vegas come luogo di perdizione diventa internazionale anche perché la città è stata spesso scelta come location di tantissimi film, da Agente 007, Una cascata di diamanti a Una notte da leoni. Insomma, Las Vegas è ancora oggi un paese dei balocchi, dove forse non si diventa asini, ma dove si rischia di diventare o immensamente ricchi o immensamente poveri, di essere sposati da un imitatore di Elvis o vedere gli spettacoli più belli del mondo. Tutto può succedere a Las Vegas, ma state tranquilli, come dicono gli americani, quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas.
1: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Il genio. 1% di ispirazione e 99% di sudore. Thomas Edison.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.
3: La vera felicità costa poco. Se è cara, non è di buona qualità. De Chateaubriand.

0: Legend Story. Solo dalla mente di due grandi donne poteva nascere il fascino misterioso del criminale più ammaliante della storia dei fumetti. Diabolik. Il 1 novembre 1962 vedeva per la prima volta la luce un fumetto dal formato mai visto. Era un tascabile di 128 pagine in bianco e nero venduto a 150 lire, prevalentemente nelle edicole delle stazioni ferroviarie. Dietro alla sua creazione c'è una donna speciale, che aveva acquisito, in anni in cui per una donna era raro, un brevetto da pilota e una casa editrice tutta sua, la Astorina. Il suo nome è Angela Giussani. La leggenda racconta che un giorno, su un treno, Angela trovò una copia dimenticata di un romanzo di Fantomas, lo spietato ladro francese, che questo ritrovamento fu la scintilla che le portò a ideare Diabolik. Il nome fu ispirato da un fatto accaduto a Torino, città in cui la Giussani lavorava. Un ignoto assassino aveva scritto alla stampa e alla questura per rivendicare l'omicidio di un operaio Fiat ucciso con 18 pugnalate la notte di San Valentino. Il criminale si era firmato proprio Diabolik con il CH finale, che la Giussani trasformò in una K per rendere ancora più minaccioso il nome del suo eroe. Il successo di Diabolik fu immediato, tanto da creare un vero e proprio genere, il fumetto nero, vendendo oltre 150 milioni di copie e generando, oltre a tante traduzioni nel mondo, documentari, film, cartoni animati e un vero e proprio brand. Angela Giussani fu affiancata da sua sorella Luciana e per più di 25 anni queste due donne hanno prodotto ogni tipo di intreccio dove eros, amore, denaro e lusso si fondevano all'interno del loro fumetto. Diabolik è sinonimo di uomo senza scrupoli intelligentissimo. Ma la vera invenzione delle due sorelle Giussani è accompagnarlo a Eva Kent, un'eroina le cui fattezze sono ispirate a Grace Kelly, che nel corso delle storie, pian piano, aveva pari diritti e pari capacità. Oggi sembra ovvio, ma tenendo conto che il fumetto si sviluppa nei primi anni 60, la figura di Eva Kent è una vera e propria antesignana dell'orgoglio femminista. A tal proposito, nel 1974, le sorelle Giussani pubblicarono su Diabolik una doppia pagina in cui si invitavano i lettori a votare in favore della libertà di aborto. Una scelta strana per un fumetto d'evasione, ma perfettamente consona al carattere delle due sorelle che, prima di essere grandi autrici, erano soprattutto due donne eccezionali, due vere e proprie leggende.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica certe volte sembra muoversi come una corrente sotterranea. Attraversa le piazze, gli stadi, i teatri, i cinema, gli archivi, le stanze chiuse da decenni. Ritorna dove meno te lo aspetti. Si rimette in piedi dopo una caduta, riapre ferite, accende celebrazioni e trasforma un ricordo in un nuovo inizio. Oggi entriamo in una puntata fatta proprio di ritorni, resistenze e simboli. Questa puntata ci ricorda ancora una volta una cosa importantissima, che la musica non resta mai ferma, cambia forma, cambia luogo, cambia tempo, ma quando è davvero grande, trova sempre il modo di tornare a farsi sentire. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Madonna trasforma Times Square in una pista da ballo rosa per il Pride. Jay-Z torna in concerto in Europa, data allo Stade de France il 10 settembre. Sting riporta The Last Ship a New York dopo il flop di Broadway. Linkin Park arriva Unshatter, il docufilm sul ritorno dopo la morte di Chester Bennington. Bob Dylan sorprende i fan, debutta dal vivo un brano registrato nel 1967. Deep Purple fuori il nuovo singolo, Diablo accende la strada verso Splat. Prince, l'inedito Stone, anticipa l'album postumo Timeless. Nancy Boy rinasce 30 anni dopo, i Placebo riaprono la ferita che li rese diversi. Il 25 giugno si celebra il Global Beatles Day con All You Need Is Love online. Mezzo milione per una alle Paul, il suono spaziale di Ace Frehley diventa reliquia rock. The Legends. The Legends. Times Square, un velo rosa acceso, migliaia di occhi puntati verso il palco, poi la frase che accende tutto: posso essere chiunque io voglia essere. Madonna sceglie New York, sceglie la strada, sceglie il Pride e ancora una volta trasforma la pista da ballo in una dichiarazione di libertà. Ha dato infatti idealmente il via al mese del Pride con un mini concerto gratuito a Times Square. L'ingresso in scena è stato perfettamente costruito. Madonna è apparsa coperta da un velo rosa, poi lo ha tolto mentre partiva l'intro di I Feel So Free, uno dei brani che anticipano il nuovo album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. Durante il mini live, Madonna ha presentato in anteprima Love Sensation, ottava traccia del nuovo disco che è stato pensato come seguito ideale di Confessions on a Dance Floor, il lavoro del 2005 che aveva riportato Madonna nel cuore della dance elettronica insieme al produttore Stuart Price. Madonna ha raccontato così il senso del progetto. La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo è una soglia, uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio, una frase che spiega perfettamente anche il senso della performance a Times Square, perché quel palco non era soltanto un'anticipazione discografica, era un gesto pubblico, politico, fisico, un modo per dire che la libertà passa ancora dal corpo, dalla musica, dalla possibilità di occupare uno spazio e sentirsi visibili. Nel corso dello show Madonna ha eseguito anche Bring Your Love, il brano realizzato insieme a Sabrina Carpenter e già presentato al Coachella, sedendosi a cavalcioni di una cassa su una piattaforma girevole circondata dai ballerini. Poi spazio anche ai richiami al primo Confessions, Get Together, I Love New York e naturalmente Hang Up, scelta come chiusura. Prima di sparire dietro il palco, Madonna ha salutato la città con poche parole. Grazie New York, ti amo, buon Pride!

Formato Times Square in una pista da ballo per il Pride, restiamo dentro le grandi città, quelle che diventano palcoscenico quando un artista porta con sé più di un concerto. Questa volta il viaggio passa da Parigi, uno stadio enorme, una carriera lunga 30 anni e un nome che nell'hip hop ha sempre avuto il peso di una corona, Jay-Z. Il rapper statunitense ha annunciato una grande data allo Stade de France di Parigi, prevista per il 10 settembre, un appuntamento che entra nel calendario delle celebrazioni legate a due ricorrenze fondamentali della sua carriera, i 30 anni di Reasonable Doubt e il suo album d'esordio pubblicato nel 1996 e i 25 anni di The Blueprint, uno dei lavori più importanti del suo catalogo, due dischi diversi ma centrali per capire la sua traiettoria. Reasonable Doubt è il punto di partenza, il racconto lucido, freddo, cinematografico di un artista che arriva dal margine e costruisce da subito una lingua personale, elegante e spietata. The Blueprint è invece la consacrazione. La data francese si aggiunge alle tre serate già previste allo Yankee Stadium di New York e al concerto in programma al SoFi Stadium di Los Angeles il 23 ottobre. Show, evento, più che semplici concerti. Perché quando Jay-Z sale su un palco oggi, porta con sé un'intera mappa dell'hip hop americano, Brooklyn, il rap degli anni 90, la trasformazione del genere in linguaggio globale, il passaggio da artista di strada a icona culturale e imprenditoriale. L'annuncio arriva anche dopo il suo ritorno live al Roots Picnic di Philadelphia, dove Jay-Z ha tenuto la sua prima esibizione in un festival dopo ben 7 anni. Un'apparizione che ha riacceso la tensione attorno alla sua presenza dal vivo e ha confermato l'attesa per le prossime date. La scaletta degli show celebrativi dovrebbe attingere soprattutto ai brani che hanno segnato la prima parte della sua storia, quella in cui ha costruito le fondamenta del proprio mito. Parigi, quindi, si prepara ad accogliere una delle figure più influenti della musica degli ultimi 30 anni, un artista che ha trasformato il rap in racconto, in potere, in impresa e anche in eredità. E il 10 settembre, allo Stade de France, quella storia tornerà a farsi sentire dal vivo.

un'opera può accadere, sparire dal cartellone, lasciare dietro di sé milioni di dollari di perdita, oppure può restare lì, nella testa di chi l'ha scritta, come una nave che rifiuta il fondo. Sting ha scelto proprio la seconda strada e adesso riporta The Last Ship a New York, nel luogo più inatteso di tutti, la Metropolitan Opera. Sting torna a scommettere su The Last Ship, il musical che aveva debuttato a Broadway nel 2014 senza ottenere il successo sperato. Per l'ex frontman dei Police è un ritorno importante, quasi una rivincita personale. Alla vigilia del nuovo debutto, in un'intervista al New York Times, Sting ha dichiarato che The Last Ship rifiuta di affondare insieme al suo capitano. Una frase perfetta per raccontare il rapporto tra l'artista e quest'opera, perché Sting ha sempre distinto il risultato economico dal valore artistico e in questo caso ha deciso di usare il proprio tempo, la propria ostinazione e anche le proprie risorse per dare al musical una nuova possibilità. Dopo Broadway, infatti, The Last Ship ha comunque continuato a viaggiare a Salt Lake City, Toronto, in Finlandia, nel Regno Unito, dove comunque nel 2014 ha raccolto una risposta positiva dal pubblico. Ora il progetto torna a New York in una forma rinnovata. La produzione presenta un nuovo libretto, brani inediti scritti proprio da Sting, una scenografia ripensata e una regia nuova. Anche questa volta Sting interpreta Jackie White, un anziano capocantiere. La trama si ispira a eventi reali e racconta una comunità di lavoratori dei cantieri navali che davanti alla chiusura dello stabilimento decide di occupare i moli e costruire un'ultima nave da far navigare nel mondo. Per Sting è una storia profondamente personale. Nato a Wallsend, nella contea di Tyne and Wear, l'artista è cresciuto dentro un paesaggio umano segnato dal lavoro, dai cantieri, dalla disciplina e dall'identità operaia. Ha definito i personaggi del musical come frammenti della propria biografia, un atto di rispetto verso la terra da cui proviene e verso l'etica del lavoro che ha ispirato fin da ragazzo. Sting torna sul palco con un'opera che parla di lavoro, di memoria, di comunità e di resistenza, una nave costruita per partire ancora, anche dopo un naufragio.

Ricominciare per una band può essere più difficile che fermarsi, soprattutto quando al centro della storia resta un'assenza enorme, una voce che ha segnato milioni di persone, un nome che continua a pesare dentro ogni palco, ogni canzone, dentro ogni silenzio. I Linkin Park hanno scelto di raccontare proprio quel passaggio, il momento in cui il dolore prova a diventare movimento. Lo hanno fatto svelando il primo trailer di Unshatter, il documentario che racconterà il ritorno della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film, diretto da Joe Hahn, arriverà nei cinema di tutto il mondo, anche se al momento non è stata ancora comunicata una data d'uscita precisa. Al centro del racconto c'è la rinascita del gruppo, culminata nel 2024 con l'arrivo della cantante Emily Armstrong e del batterista Colin Britain, fino alla pubblicazione dell'album From Zero e al ritorno in tour. Il trailer si apre con Mike Shinoda in studio mentre riflette su una sensazione di smarrimento. Vado avanti passando da una cosa all'altra, senza scopo preciso. Poi compare una frase che sembra racchiudere l'intero senso del progetto. La parte più difficile della fine è ricominciare. Il titolo del documentario riprende quello di Unshatter, una delle prime canzoni scritte dalla band insieme a Emily Armstrong, poi entrata nell'universo creativo di From Zero. Una scelta significativa, se ci pensate, perché Unshatter vuol dire provare a rimettere insieme qualcosa che si è spezzato, non cancellare la frattura. Non fingere che non sia esistita, ma trovare una forma nuova per continuare. L'esistenza del progetto era stata anticipata attraverso una serie di indizi disseminati durante il tour europeo. L'indirizzo del sito ufficiale del film era comparso sulle etichette delle magliette del merchandising e in diversi contenuti pubblicati sui social della band. Ora è arrivata la conferma ufficiale con la pubblicazione del trailer. L'annuncio arriva mentre i Linkin Park sono impegnati nel tour europeo che farà tappa anche in Italia il prossimo 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Per i fan sarà un appuntamento carico di significato, perché questa nuova fase della band non riguarda soltanto il ritorno dal vivo, riguarda il modo in cui una storia può continuare dopo una perdita enorme senza tradire ciò che è stata.

85 anni, Bob Dylan riesce ancora a fare una cosa rarissima: spiazzare il suo pubblico, non con uso di effetti speciali, non con annunci clamorosi, ma con una canzone rimasta nascosta per decenni, custodita nel seminterrato più mitologico della musica americana, una gemma del 1967, portata finalmente dal vivo quasi 60 anni dopo. Bob Dylan ha inaugurato il suo tour estivo 2026 in Oregon e verso la fine del concerto ha eseguito per la prima volta dal vivo Baby, Won't You Be My Baby, un brano rarissimo risalente alle sessioni del Basement Tapes. La canzone era stata registrata nel seminterrato della celebre Big Pink, la casa nello stato di New York dove Dylan lavorò insieme a The Band in uno dei periodi più misteriosi e affascinanti della sua carriera. Quel materiale, nato lontano dai riflettori, sarebbe diventato negli anni una specie di miniera segreta per studiosi, collezionisti e fan. Ma Baby, Won't You Be My Baby aveva avuto un destino ancora più appartato. Il brano non era stato incluso nella storica pubblicazione ufficiale di The Basement Tapes del 1975 e per decenni è rimasto patrimonio quasi esclusivo del mondo dei bootleg. La sua uscita ufficiale è arrivata soltanto nel 2014 all'interno di The Bootleg Series Volume 11, The Basement Tapes Complete. E ora, nel 2026, Dylan l'ha portata finalmente su un palco. Per chi segue Dylan da vicino, l'evento ha un peso enorme perché questa è la prima volta in assoluto che propone dal vivo un brano rimasto fuori dalla raccolta ufficiale del 1975. Il debutto stabilisce anche un record curioso nella sua carriera. Mai era passato così tanto tempo tra la registrazione di una canzone e la prima esecuzione dal vivo. A volte la sorpresa più grande non arriva dal futuro, arriva da una stanza chiusa da 60 anni.

0: The Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone. Con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
6: The Legends.
7: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e il nostro viaggio riparte da una band che ha fatto della chitarra, dell'organo e dell'energia live una lingua riconoscibile in tutto il mondo. Adesso la strada si riaccende e The Purple tornano con un nuovo singolo, un ospite inatteso e un invito molto chiaro: lasciare l'autostrada, prendere una curva diversa e rischiare qualcosa. I The Purple hanno pubblicato Diablo, secondo singolo estratto dal nuovo album Splat, in uscita il 3 luglio. Il brano arriva dopo Arrogant Boy e aggiunge un nuovo tassello al prossimo capitolo discografico della band britannica. Nel singolo c'è anche un ospite speciale, Kate Urban, chitarrista e cantante neozelandese naturalizzato australiano, nome importante del country rock internazionale. Una collaborazione che incuriosisce proprio perché porta i Deep Purple in una zona leggermente diversa, senza spegnere il loro marchio di fabbrica. A spiegare lo spirito del brano è stato Ian Gillan, voce storica del gruppo. Secondo lui Diablo parla di occasioni da cogliere, di quei momenti in cui almeno una volta nella vita bisogna fare qualcosa di emozionante, uscire dagli schemi, prendere la curva in attesa invece di stare sull'autostrada. Una frase che suona perfetta per una band con oltre 50 anni di storia alle spalle, perché i Deep Purple continuano a muoversi, a incidere, a suonare, a cercare nuove strade dentro una grammatica che hanno contribuito a inventare. Il cantante ha spiegato che la nuova musica ritrova dinamiche, equilibrio e divertimento vicini ai brani come Highway Star, Smoke on the Water e Lazy, cioè a quel periodo tra il 1969 e il 1973 in cui la band ha scritto alcune delle pagine più potenti dell'hard rock. Naturalmente il tempo è passato, le stagioni sono cambiate, ma certe energie, quando restano vive, non hanno bisogno di nostalgia per funzionare. Con Diablo la band sembra voler ribadire una cosa: il rock può ancora permettersi di deviare, di sporcarsi, di sorprendere, di cambiare direzione e qualche volta, proprio lontano dalla strada più comoda, ricomincia il divertimento.
8: My

Alcuni artisti lasciano canzoni. Prince ha lasciato un universo. Nastri, sessioni, appunti, registrazioni, performance, un archivio immenso che continua a parlare anche a distanza di anni. E adesso da quella miniera segreta arriva un brano rimasto fermo dal 1995. È disponibile Stone, un brano inedito registrato nella primavera del 1995, scelto per anticipare Timeless, il nuovo album postumo in uscita il 28 agosto. Il progetto sarà pubblicato da The Prince Estate in collaborazione con Legacy Recordings e Sony Music e raccoglierà 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal vastissimo archivio dell'artista di Minneapolis. Il titolo Timeless racconta già moltissimo, perché l'idea del disco è attraversare quasi 40 anni di carriera, mettendo insieme materiali nati in epoche molto diverse, dalle prime sessioni registrate a Minneapolis nel 1977 fino a una delle ultime esibizioni dal vivo del 2016. Stone arriva dopo la pubblicazione di With This Tear, altro brano recuperato dagli archivi e diffuso lo scorso aprile. Insieme, le due canzoni offrono un primo assaggio di un lavoro che promette di illuminare zone meno conosciute della sua produzione. Prince, del resto, ha sempre avuto un rapporto quasi febbrile con la creazione. Registrava, sperimentava, accumulava materiale, cambiava direzione, moltiplicava identità sonore. Per questo Timeless assomiglia davvero a una sorta di mappa, un modo per entrare dentro le diverse stagioni artistiche di Prince e cogliere la continuità di una visione che non ha mai smesso di cercare forme nuove. L'uscita del disco coincide anche con il Prince Celebration 2026, l'evento annuale dedicato all'artista tra Paisley Park e Minneapolis. Quest'anno l'appuntamento ha un peso ancora più forte perché arriva a 10 anni dalla sua scomparsa. 10 anni senza Prince, eppure la sua presenza resta ovunque. Con Stone quella presenza torna a farsi ascoltare attraverso una traccia rimasta nascosta per oltre 30 anni, una canzone che arriva dal passato ma che porta ancora addosso una domanda molto viva: quante altre stanze restano da aprire?

Una canzone può arrivare come uno schiaffo. Nel 1997 Nancy Boy fece esattamente questo. Entrò nella scena inglese con trucco, ambiguità, chitarre taglienti e una sfida aperta a tutto ciò che sembrava già codificato. Oggi i Placebo tornano proprio lì, nel punto in cui la loro diversità diventò una dichiarazione. I Placebo hanno pubblicato una nuova versione di Nancy Boy, rielaborata per il progetto Placebo Recreated e accompagnata da un visualizer ufficiale. Il brano è l'ultima anticipazione dell'album, in arrivo il 19 giugno. La scelta ha un peso enorme nella storia della band. Nancy Boy fu il pezzo che consacrò i Placebo sulla scena internazionale. All'epoca il Britpop dominava la scena inglese con un immaginario spesso nostalgico, maschile, diretto, costruito attorno a una certa idea di appartenenza generazionale. I Placebo arrivarono da un'altra parte. Con Brian Molko al centro della scena, la band portava un'estetica più ambigua. Parlava di identità, di sessualità, di dipendenza, di alienazione. Usava il corpo, il trucco, la voce e la provocazione come strumenti musicali, prima ancora che visivi. Nancy Boy divenne così una frattura. Un brano esplicitamente queer, tagliente, volutamente scomodo, capace di spostare l'attenzione su un disagio diverso da quello raccontato dalla retorica dominante del rock inglese di quegli anni. A quasi 30 anni di distanza, Placebo Recreated torna su quel materiale con uno sguardo nuovo. Il disco raccoglie versioni aggiornate e rivisitate di tutti i brani dell'album d'esordio, più due bonus track lavorate a partire dai nastri originali e dall'esperienza accumulata dalla band in decenni di concerti. I Placebo lo descrivono come una sorta di director's cut, un completamento. E questa nuova Nancy Boy porta con sé proprio questo contrasto, l'energia sfrontata dell'inizio e la consapevolezza di una band che oggi può guardare la propria storia senza addomesticarla.

Il 25 giugno 1967 quattro ragazzi entrarono in uno studio di Londra e cantarono una frase destinata a viaggiare più lontano di qualunque confine. Davanti a loro non c'era solo una telecamera, c'era il mondo intero collegato via satellite. E da Abbey Road partì un messaggio semplice, diretto, impossibile da consumare davvero. All you need is love. Il 25 giugno si celebra appunto il Global Beatles Day, la giornata dedicata ai Beatles, alla loro musica e al messaggio universale che continua ad attraversare le generazioni. La data, appunto, non è casuale. Il 25 giugno 1967 i Beatles entrarono nello studio 1 degli Abbey Road Studios di Londra per partecipare a Our World, la prima trasmissione televisiva internazionale via satellite. In quell'occasione eseguirono All You Need Is Love davanti a circa 400 milioni di persone, un numero impressionante soprattutto per l'epoca, spettatori di diversi paesi, di lingue diverse, di culture diverse, collegati nello stesso momento davanti alla stessa canzone. Quella performance trasformò i Beatles in qualcosa di ancora più grande di una band di successo. Molti anni dopo, nel 2009, un fan di lunga data, Faith Cohen, decise che quella giornata meritava una celebrazione stabile. Da questa intuizione è nato il Global Beatles Day, una ricorrenza creata dai fan per i fan, dedicata a loro, ai Beatles, ma anche a tutto ciò che la loro musica continua a rappresentare. Nel tempo la giornata è cresciuta in ogni parte del mondo. Quest'anno il Global Beatles Day avrà un momento particolare. Il 25 giugno i Beatles pubblicheranno gratuitamente su YouTube una versione colorizzata della loro esibizione di All You Need Is Love trasmessa dalla BBC durante Our World. Sarà la prima volta che questa performance iconica verrà resa disponibile online in maniera ufficiale. Certe canzoni non rimangono chiuse nel tempo in cui sono nate e ora ogni 25 giugno il mondo torna per qualche minuto dentro quella frase. All you need is love.

chitarra a volte smette di essere soltanto legno, corde e pick-up, diventa sudore da palco, diventa assoli sparati tra fumo, trucco, fuochi e luci accecanti, diventa il prolungamento di un personaggio, di una band, di un'epoca intera. E quando quella chitarra appartiene a Ace Frehley dei Kiss, anche un'asta può trasformarsi in un rito rock. La Les Paul del 1975, appartenuta proprio a lui, storico chitarrista dei Kiss, è stata venduta all'asta per $512,000. Lo strumento è stato battuto nell'ambito della serie Music Icons organizzata dalla casa d'aste Julian's, ma la chitarra di Frehley aveva un peso particolare. Secondo quanto riportato, è stata dalle Paul usata più di ogni altra dal chitarrista con i Kiss tra il 75 e il 79, sia sul palco sia in studio, un periodo fondamentale nella storia della band. Gli anni del trucco, dei costumi, degli show esagerati, delle fiamme, del sangue finto, delle piattaforme, della teatralità portata dentro l'hard rock come linguaggio nuovo. E Ace Frehley, con il personaggio dello Spaceman, era una delle figure più riconoscibili di quell'universo. Dentro quella Les Paul passano anni di tour, di registrazioni, di assoli e concerti diventati parte del mito dei Kiss. Durante l'asta in realtà sono stati venduti diversi oggetti appartenenti proprio al chitarrista dei Kiss, a partire da altre chitarre, ma anche addirittura un manichino a grandezza naturale usato all'interno di uno show. Però sono tutti oggetti legati in realtà alla stessa idea, al rock come memoria fisica, non soltanto dischi da ascoltare, ma strumenti, vestiti, segni, superfici consumate, pezzi di palco che diventano patrimonio per collezionisti e fan. Perché certe chitarre non finiscono davvero in una teca, continuano a vibrare nella storia che hanno attraversato, e quella Les Paul del 75, venduta per $512,000, porta ancora addosso il rumore di un'epoca in cui il rock voleva sembrare più grande della vita.

0: Per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato palchi enormi, strade illuminate, vecchi nastri, nuove partenze, ricordi trasformati in immagini e oggetti diventati leggenda. La musica continua a insegnarci che il tempo non cancella tutto. A volte conserva, a volte restituisce, altre volte rimette davanti ai nostri occhi una canzone, una voce, una chitarra, un gesto e ci costringe ad ascoltarli ma in modo diverso. Forse è proprio questo il motivo per cui certe storie resistono, perché non appartengono mai a un solo momento, continuano a viaggiare, passano da una generazione all'altra, cambiano pelle, ma non perdono intensità. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi, restate in ascolto, perché le leggende non finiscono quando si abbassa il volume, trovano sempre un'altra strada per tornare. Alla prossima puntata, ciao! The Legends.
1: The Legends. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
2: California and California girls have always been special to me. I grew up in California and still have my home here. And I guess the feeling any family has when it's together is really the most important part of the beat of America, or any other country. It's a personal beat, one you can't tap your foot to, but one which lets you keep perfect time. Somehow, it's just there.

0: Radio Legends.
1: Quello che voglio sapere, prima di tutto, non è se avete fallito, ma se avete saputo accettare la disfatta. Abraham Lincoln.

0: Legend Story. Comanda chi porta il pallone. Tutti quelli che sono cresciuti negli anni 80 giocando per strada hanno dovuto prima o poi sottostare a questa legge imprescindibile. Già, il pallone. Qual è il pallone più famoso degli anni 80? La risposta è ovvia, il Super Santos. Prima di parlare del nostro protagonista, occorre fare un excursus. I primi palloni con cui i nostri bisnonni potevano cimentarsi nel gioco del calcio potevano essere anche fatti di stracci o di carta. Solo i professionisti della Serie A in tempi antichi potevano ricorrere a palloni di cuoio così pesanti e duri da far sconsigliare i colpi di testa, ma per strada ci si arrangiava, si giocava con quello che si rimediava, persino un barattolo. Il calcio da strada comincia a cambiare quando arriva il Super Santos. La nascita del Super Santos risale al 1962 a opera di Stefano Seno, operaio della Mondo SPA. L'inventore si ispirò alla vittoria del campionato mondiale di calcio da parte del Brasile di Pelé. Il pallone è di colore arancione intenso con strisce nere, pesa 280 grammi e ha un diametro di 23 cm. Il materiale usato è il PVC, polivinil cloruro. Queste caratteristiche gli conferiscono un particolare effetto quando viene colpito. L'obiettivo era quello di realizzare un pallone accessibile a tutti. Il prezzo iniziale era di 350 lire, negli anni arrivò a 2500 lire. Con il passaggio alla moneta unica europea si è giunti ai 2 euro odierni. Nel corso degli anni è cambiato spesso il font della scritta, ma la forma delle strisce è sempre la stessa, simile ai vecchi palloni di cuoio. Caratteristiche? Ci si riesce a giocare molto meglio che con un barattolo o un mucchio di stracci. Non dà traiettoria alle Ollie e Benji come il suo gemello economico Super Tele, ma il Super Santos non è proprio il pallone dei sogni per giocare a calcio. Di certo, il Super Santos, con i suoi oltre 15 milioni di esemplari venduti, è il pallone più venduto al mondo. Ma per comandare veramente al campetto bisognava avere il tango di cuoio. Ma questa è un'altra storia, un'altra leggenda.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

L'amore è la risposta. Ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. Woody Allen.

0: Griffin, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Per la generazione anni 80, la storia d'amore per eccellenza non è sicuramente quella di Romeo e Giulietta, ma quella di Danny e Sandy, i protagonisti di Grease. Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago Club, quando Jim Jacobs e Warren Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra. Lo chiamano Grease, per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni 50. Fu a Chicago, Illinois, intorno a marzo-aprile 1970. Ad un party quasi per gioco tirai fuori alcuni dei miei vecchi 45 giri degli anni 50. Queste canzoni apparvero subito alquanto datate a confronto con il funk psichedelico degli anni 70, ma allo stesso tempo rappresentavano un cambiamento di velocità contro la melodia ripetitiva tanto cara in quei giorni. E fu così che proposi a Warren Casey la mia bizzarra idea, un musical a Broadway che utilizzasse la musica degli ultimi anni 50. Inizialmente Warren non prese sul serio la cosa, asserendo che poteva essere solo un sogno, ma poi, quando venne licenziato dal suo impegno di direttore di filiale, decise di sedersi alla sua macchina da scrivere ed abbozzò una prima stesura della scena del pigiama party. Iniziò così la nostra collaborazione nel creare una storia che prendeva in giro tutti quei film hollywoodiani che celebravano il rock and roll degli anni 50. Un fatto poco noto: Grease è probabilmente l'unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra. Due produttori, Ken Weissman e

e i suoi protagonisti. Il film contribuì infatti a lanciare definitivamente le carriere di John Travolta e Olivia Newton-John. Con un budget di soli 6 milioni di dollari, il film arrivò ad incassarne a livello mondiale oltre 394, affermandosi come il titolo più visto della sua stagione. L'incredibile successo di pubblico è stato accompagnato anche da un particolare favore di critica, la quale elogiava le energiche coreografie come anche le tematiche. Queste sono infatti insolite per un musical pensato per un ampio pubblico, comprendendo problematiche con la gravidanza adolescenziale e la violenza tra le bande. Fu però proprio la capacità di trattare queste in modo leggero a conferire al film ulteriori elementi di fascino. Tale popolarità ha portato nel 1982 alla realizzazione di un sequel intitolato Grease 2, il quale però presenta un cast differente. Mancando questo, il titolo non ottenne il successo del suo predecessore. Ciò che rende l'originale unico, infatti, è il cast di attori, tra cui vi è un'evidente e fortissima chimica, come anche i brani musicali entrati di diritto nell'immaginario collettivo. In quello stesso immaginario collettivo dove la storia di Danny e Sandy continuerà a vivere per sempre.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.
2: Sunny,

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: C'è solo un modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Pierre Baudelaire.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, dove la musica non invecchia, matura per essere più iconic che mai.

0: 5, che ha vinto 5 Oscar su 10 nomination, tutto vi sembrerà più chiaro. Braveheart, cuore impavido. Il film è un vero e proprio cult che conoscono in molti. Molto meno popolare è lo scenario storico reale in cui si inseriscono le gesta di William Wallace. Nella seconda metà del XIII secolo, Scozia e Inghilterra sono in buoni rapporti. I problemi cominciano nel 1286 con la morte di Alessandro III, re di Scozia, che precipita in una scogliera con il suo cavallo, non lasciando nessun erede al trono. L'unica pretendente legittima è la nipote di 3 anni, Margherita. I clan scozzesi, vista la giovane età, decidono di organizzare una reggenza di 6 guardiani che devono sedare una serie di insurrezioni interne. Re Eric di Danimarca e soprattutto Edoardo I d'Inghilterra, che ha mire imperialiste nei confronti del territorio scozzese, decidono di intervenire, sancendo un patto in cui Margherita avrebbe dovuto sposare Edoardo II, il figlio del re inglese, rendendo definitivamente la Scozia uno stato vassallo. I 6 guardiani scozzesi però non vengono informati di questo accordo e, pur fieri della loro indipendenza, si trovano di fronte al fatto compiuto. A complicare le cose, la piccola Margherita muore nel viaggio per raggiungere la Scozia, gettando il paese nel caos. Ignari delle sue mire, i 6 guardiani scozzesi affidano la scelta del trono proprio a Edoardo I d'Inghilterra, che tra i tanti pretendenti opta per John Balliol, cercando di creare un re fantoccio al servizio dell'Inghilterra. Infatti Edoardo chiede al nuovo re di Scozia di aiutarlo nella guerra contro la Francia, ma la nobiltà scozzese si rifiuta e addirittura stringe un accordo con i francesi di mutuo soccorso contro l'Inghilterra stessa. La reazione del re inglese è l'invasione della Scozia. Edoardo spoglia dei poteri reali Balliol e lo imprigiona nella Torre di Londra. È in questo complicatissimo quadro che entra in scena William Wallace, nato nel 1270 a Eldersley e cresciuto con la fierezza e gli ideali dell'indipendenza scozzese. Nel 1297 giura fedeltà a Balliol e lotta strenuamente contro gli inglesi, come narrato più o meno nel film, che, come tutte le produzioni hollywoodiane, è pieno di falsi storici, come lo Ius Primae Noctis, cioè il diritto da parte di un potente di abusare carnalmente di una fanciulla, o l'indossare il kilt da parte degli scozzesi, un indumento che all'epoca dei fatti non era stato ancora inventato. Il film, al di là delle inesattezze storiche, resta una testimonianza cult di come per lottare per la libertà occorre un leggendario coraggio.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: In una famosissima sigla degli anni Ottanta si diceva che esiste solo una leggenda capace di garantire giustizia sicura. Il suo nome è Zorro, che in spagnolo significa volpe, in quanto descritto come un giovane uomo molto astuto, furbo, attento osservatore e capace di districarsi nelle situazioni più difficili. Le origini di Zorro sono dovute allo scrittore statunitense Johnson McCallie, che presentò questa figura in un breve racconto del 1919 intitolato La maledizione del capistrano. Fu il primo uomo con la maschera a essere stato ideato nei libri di avventura. Qualcuno pensa che Zorro sia esistito veramente, e una figura che si afferma possa rispecchiarlo si chiama Joaquin Murrieta. Si tratta di un uomo vissuto nel 1830, sempre in California. Joaquin era una persona tranquilla fino al momento in cui lui e il fratello vennero accusati di furto di un animale. I bruti riservarono al fratello di Joaquin l'impiccagione e a lui le frustate. Quando si rimise in forze, giurò a se stesso di vendicarsi di coloro che abusavano del proprio potere e si mise a fare il giustiziere per vendicare i più deboli, un po' come il personaggio di Robin Hood. Zorro ha avuto tante incarnazioni cinematografiche, tra cui una delle più riuscite è quella interpretata da Antonio Banderas, ma la trasposizione televisiva che è rimasta maggiormente nell'immaginario collettivo è la serie televisiva prodotta dalla Walt Disney Productions con protagonista Guy Williams. 78 episodi divisi in due stagioni, più altri 4 episodi speciali di un'ora che hanno fatto parte della serie Walt Disney Presents tra il 30 ottobre del 1960 e il 2 aprile del 1961. Con le repliche praticamente infinite di questo grande successo, tutti abbiamo sognato di lasciare la nostra firma per combattere le ingiustizie e sentirci per un momento Zorro.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Ogni donna può figurare al meglio se sta bene dentro la propria pelle. Non c'entrano i vestiti e il trucco, ma come si brilla. Sofia Loren.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La lettura di tutti i buoni libri è come una conversazione con gli uomini migliori dei secoli andati. Cartesio.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
8: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Musica circense in sottofondo, rumori di giostre, nell'aria un dolce profumo di ciambelle fritte e arachidi tostate, bimbi che ridono. No, tranquilli, non sta per uscire Pennywise, il clown di It. Oggi parliamo proprio della storia di quel luogo leggendario che risponde al nome di Luna Park. Partiamo dal nome, che deriva dal parco divertimenti di Coney Island, New York, che fu inaugurato il 16 maggio 1903 sull'isola di Coney. La storia dei Luna Park non è facile da tratteggiare. Sicuramente tutto parte circa nel 1400 con l'avvento delle fiere, eventi itineranti che andavano di paese in paese che offrivano rimedi non tradizionali alla risoluzione dei problemi quotidiani. Le fiere erano il palcoscenico ideale per imbonitori e ciarlatani che offrivano lusinghe e rimedi miracolosi, divinazioni del futuro e una buona parte di intrattenimento con spettacoli di commedie di burattini. La fine dell'Ottocento vede la nascita del fenomeno delle fiere industriali, il cui scopo era quello di presentare al pubblico i nuovi ritrovati tecnologici, intrattenendo al contempo i visitatori. Ecco quindi che, accanto alle attrazioni fantastiche degli ambulanti, fanno la loro comparsa giochi meccanici, altalene e giostre. Avviene così che la fiera, che fino a quel momento aveva offerto un divertimento basato esclusivamente sulla fantasia o sulle doti fisiche e intellettuali dell'uomo, lascia gradualmente spazio alle macchine, che si rivelano ben presto più remunerative delle attività ambulanti nelle piazze. Con l'introduzione dei parchi di divertimento cambia anche il ruolo del pubblico, non più spettatore passivo, ma parte attiva dell'attrazione stessa. Ovviamente la forza motrice per le giostre era la forza umana. Altalene e giostre erano azionate da persone e ovviamente il brivido era molto limitato. Bisogna aspettare il 1900 con l'introduzione dell'energia elettrica per cominciare a vedere i Luna Park più simili a quelli che conosciamo. Oltre a poter prolungare l'orario di apertura e fruizione, la luce modifica decisamente la scenografia. Luci, colori e musiche contribuiscono in maniera decisa all'esperienza ludica e ovviamente anche le giostre ne beneficiano. L'attrazione principale sono proprio le montagne russe, con la loro dose di emozione forte e impatto scenografico. Altro importante cambiamento, anche a livello di sicurezza, avviene quando dal legno si passa all'uso del ferro. Ovviamente i paesi anglosassoni sono all'avanguardia in questa industria. Le più importanti novità arrivano dall'Inghilterra e soprattutto dagli Stati Uniti, patria anche dell'uomo che con il suo sogno contribuisce a far diventare i Luna Park i moderni parchi divertimento. Quell'uomo è Walt Disney e la sua Disneyland. Ma questa è un'altra leggenda che racconteremo sempre qui su Radio Legends.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Amazon, eBay e Alibaba sono per antonomasia i marchi del commercio a distanza. Milioni di consumatori si rivolgono ogni giorno a queste piattaforme per la fortuna dei loro proprietari. Nel 2017 Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha scalzato Bill Gates in testa alla classifica degli uomini più ricchi del mondo. Ma 30 anni fa, quando nessuna di queste grandi corporation era ancora nata, in Italia il commercio a distanza esisteva già e aveva il nome inglese di Postal Market, per un'azienda che era invece lombarda. Il catalogo Postal Market arrivava 2 volte l'anno nella cassetta postale di milioni di famiglie. Con le sue 6-700 pagine di oggetti di ogni tipo, era il più ricco, il più scintillante, fra i cataloghi italiani di vendita allora esistenti. Vestro, La Base e altri. Postal Market nasce nel 1959 da un'intuizione di Anna Bonomi Bulchini, nota anche come Sciura Compro Io. Immobiliarista, costruì il Pirellone. Agli albori del boom economico, capì che anche nelle città più piccole esistevano persone che avrebbero voluto comprare capi alla moda. Si trattava soltanto di raggiungerle. Così, nel 1960, nacque il primo catalogo Postal Market, 10.000 copie da diffondere nelle edicole e centinaia di oggetti in vendita. Nel 1987 Postal Market fattura 385 miliardi di lire e spedisce 1.250.000 pacchi l'anno, ma raggiunto l'apice, il modello Postal Market inizia a scricchiolare. Gli ipermercati, che si stanno diffondendo anche nelle piccole città italiane, gli fanno una concorrenza agguerrita. Intanto, dopo che per la prima volta un italiano acquista un oggetto con una transazione elettronica con carta di credito dal sito Internet Bookshop IBS in California, qualcuno inizia a pensare che il futuro del commercio a distanza passerà per forza da Internet. Tra questi anche Eugenio Filograna, senatore pugliese di Forza Italia, proprietario della squadra di calcio del Casarano, che acquista dai tedeschi l'azienda di Peschiera Borromeo al prezzo simbolico di 1 euro. Filigrana cercherà con ogni mezzo, persino con un concorso con Valeria Marini come madrina per trovare nuove indossatrici. Un progetto che finisce in bagarre giudiziaria. Il marchio passa a un altro imprenditore, Bernardi, che porta i prodotti Postal Market nella sua catena di abbigliamento. La liquidazione definitiva arriva nel 2015, dopo che Bernardi rifiuta un'offerta da Amazon. Finisce in rovina anche la sede di Peschiera Borromeo, abbandonata e invasa dai rifiuti. Oggi Postal Market, pur esistendo ancora, rimane più che altro nella memoria, soprattutto in quella maschile. Ed è strano per un prodotto pensato soprattutto per le donne. Perché rimane nella mente maschile? Guardatevi dentro, uomini cresciuti negli anni 80. La risposta la conoscete.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. Denis Diderot.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Sugar. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.

0: No, you wanna my kind.
1: Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.
2: L'intuizione di una donna è molto più vicina alla verità della certezza di un uomo. Rudyard Kipling.

0: Legend Story.
1: Gianni Agnelli, Berlusconi, Elon Musk e Bill Gates prima o poi dovranno dire la verità. Hanno scoperto il segreto per diventare ricchissimi giocando ore e ore al gioco protagonista della nostra storia, il Monopoly. Il 5 novembre del 1935 viene messa in vendita la prima scatola di Monopoly, creata da Charles Darrow e pubblicata dalla famosa casa di giochi Parker Brothers. Quello che pochi sanno è che tabellone e meccanica di gioco sono frutto praticamente di uno scippo creativo da parte del creatore Darrow. Da una trentina di anni, infatti, negli Stati Uniti si era diffuso un gioco, The Landlord's Game, inventato da tale Elizabeth Maggie. Elizabeth Maggie aveva creato The Landlord's Game a scopo didattico per spiegare le teorie dell'economista Henry George. George affermava nei suoi scritti che le proprietà devono essere ad esclusivo appannaggio privato, che la natura appartiene alla comunità e che i monopoli statali sono la causa principale della povertà. Sì, il gioco più capitalista della storia nasce proprio come una critica al sistema economico. Il gioco di Maggie era coperto da un brevetto statunitense del 1904 ed era stato prodotto per la prima volta nel 1906. Ma la cosa più incredibile è che in America divenne un vero e proprio folk game, cioè un gioco popolare dove ognuno apportava piccole modifiche al concept originale. Charles Darrow era uno di quei giocatori che apportò piccole modifiche al gioco originale e lo propose alla Parker Brothers, che incredibilmente lo rifiutò. Darrow non si perse d'animo e produsse artigianalmente le prime 500 scatole chiamandole definitivamente Monopoly. Visto il grande successo, la Parker Brothers cambiò idea acquistando i diritti del Monopoly di Darrow e anche quelli della Landlord Game di Maggie, per non avere problemi di copyright. Il successo fu immediato e crescente, tanto che si stima abbiano giocato a Monopoly più di 500 milioni di persone, entrando nel Guinness dei primati come il gioco da tavolo più giocato di tutti i tempi. Le varie edizioni sono diventate anche oggetti di collezionismo. Pensate che in Francia, per festeggiare gli 80 anni del Monopoly, è stata pensata un'iniziativa di marketing abbastanza particolare. In 80 scatole dell'Axe sono stati nascosti soldi veri e addirittura in una di queste scatole l'intero capitale con cui si gioca Monopoly, 20.580 euro. Per questo gioco leggendario resta solo una domanda: dove abbiamo sbagliato noi tutti che abbiamo giocato a Monopoly per non diventare così ricchi come Agnelli, Berlusconi, Musk e Gates?
0: Radio Legends.

Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate
2: stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una quarta camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina, ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Viviamo tutti con l'obiettivo di essere felici. Le nostre vite sono tutte diverse, eppure uguali. Anna Frank.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: Ho sempre pensato alla mia vita come a una tragedia. Adesso vedo che è una commedia. Joker.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Legend Story. Tutti conoscono Levi's, il popolarissimo brand di jeans che ha dato una svolta alla storia della moda e dell'abbigliamento casual. Ma chi è il famoso Levi, l'inventore dei denim più amati del mondo? L'azienda Levi Strauss & Co. deve le sue origini al bavarese Lob Strau, un giovane imprenditore tedesco che all'età di 24 anni decise di lasciare la Germania e di raggiungere i suoi due fratelli, che avevano avviato con successo un'industria di abbigliamento a New York. Nel 1850 si trasferì a San Francisco, dove la corsa all'oro aveva raggiunto il suo massimo splendore e aveva